0: sintonize na melhor e a melhor sintoniza em você.
1: Isso é Diego Souza, Paulinho e Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa, Pisa,